0: kishi ma shek shi Nung lam shi bhe
1: Mi kyu ma thot da Ma na bhi che di Mi kyu me vyo ya Nye la la la chi gu tiki
0: Kyo ma shi Titi
1: Nye chi du Ya shi wi su nu nung che bhe
0: Ramu Majin, 你发烧给，没心的着急啊，快切片啊。

kaba nye ki yue tingwe ge chep dar mudu lakta che na yao zhe nyashu la